0: prestazioni.
1: Perfetto.
0: Show me out at 237 Sherman in regards to Echo 51.
1: 10-4, 1401.